ferma che non espera, ni un purgatorio che la quiera para poderla assicurare. Escon mi faccia de estranjero.